Astrella Caiannea, ci fa pistare! Nutta coglia crista! Niente, colma sotto i sottit! Cotta slagamo neo, cotto lo carrasbirraio! Raspiro col gelata da pietri da rodit.

0: Lasciò scamos al cebo e al pistano. C'è il
1: cazzo! Prega, tatta, sogna, datta voi!